Quando finirò, parliamo. Lo bando va risano. Giman mi cosciora o. Cosci ha di calza. Ha giù ni cubano c'è un ciugolino.

oddi che io avevo abbandonato. Che te ne covano gli nevata, l'unica ma comincia a dire per lei. Con l'unica ma non tu mi diceva l'unica. Sabacian qua, tangiarmi, grazie a dare, sati come di loro. Oh, cosa facciamo?

ewa fegno bone mbalu tiaru bone nagge kondam bone jontadu bodde ngari jele buri maari chuwa di furei kuma